0: Radio.
1: Wow, wow. Ho presente una stasua, a che vuole? Completo, candela.
0: Mix Radio.